0: ho screanzati. Me ne ero bene accorto. Questa è la sua signora.
1: No, no! Questo è il marito, questo!
0: L'avevo ben capito. Nome, cognome, paternità, maternità e domicilio.